0: sotto tre
1: guarda questa tigre, si avvicina a me, ha fiutato il sangue delle mie ferite, è una tigre feroce, è la fine per me, alla giugulare sento un morso dolce, chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente, o ti mastica, ti

Poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E nei tuoi occhi vedo un altro tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per